Puhun ja ko varau kaumea DJ Swing. Ene kaumea ke programa oi fefini fengamari goni. Ke atua e ki whanonongoni.

fini per amore. Baby, I love you away. In caso che non hai programma, voi è fini. O se mi tanta mi valo, vuol pugnare la tua mano, mi bevi matumatango, tata che lei tongo tra bevi a fini. Ma non muo a tama o è fini per voi, a manango fatawang. Toki ko fatak bin mumu tolu, iye ngalu ya, iye fio fini. Te hangi ngana hiwa ko tō atu kau atu iye fio fini. Take me there, me Backstreet Boys. Ātia pēmea mai kau whai whatangia koi a City Tonga Rental Cars. Ki a nā te ka mā whokia Nissan. Pea whoki ka mere, pea mō ana, ka mā whokawhita, mai toenga ka whaifutungi a koea me i Kolomotua, City Tonga Rental Cars, mālumu e ngāwe i he pōni.